Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Aiuti, era peccato simus semper liberi, era omni perturbazione securi, expectantes beatum spem, et adventum